0: presto, ponetevi gli occhiali a naso. Ecco gli articoli del matrimonio. Io sottoscritto Gasparo Antonio.
1: Barone, inutile, lasciate star.

0: le mani prudono, lo scanno qua.
1: Non le magnanimatissimi dei, siete un barone, sì, voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi levando, devo scusarmi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi levando, devo scusarmi

sangue al cerebro, non dormi, sento le mani prudono, lo scanno qua, le mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua. Non devo gli anima di semidei, sia di un barone, si vuoi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusami fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusami fa, ma lo

Дездемона. Se mosso, la saluto e s'avvicina. Or qui si traggo Otello. Aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci ha conversen insieme. Ed è s'inclina sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo sol di quel sorriso per trascinare Otello alla rovina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo al posto, all'opera.

Dio, quale malor malvena? Un lampo di dolor su figlio tuo balena. Muto sei tu, sospiri, hai tristato.

0: amore duol, l'alma mia li sumpio smuova.
1: Questo maragno do il tuo cor, casca se il danni si mille mor. Troppo le miri, troppo le guardi, pare le liri, fagli e bugiardi. Questo maragno do il tuo cor, casca se il danni si mille mor. Questo maragno do il tuo cor, casca se il danni si mille mor.

0: una sirona di vento e s'accorda nel magico tempo, fra la folla di credulo ognuno s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va lei sospetto,
0: e ognuno
1: i perigli che fremono in
0: mano, abbandoni
1: e tenga il maglianimo per
0: folleggi
1: che nulla paventa per sé.

0: con legge si scherzi, sì. Ma è la vita più cara non è.
1: A proteggere,

della vittoria io lei incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore. Patrocinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serto al caso.

Pazienza non va che basti, troppo dal signor non ne aveste, facendo carità un dover s'adempie, da render fiero un angel che il mio posto intredifinirebbe col minestrare schiaffi. Tacete, umili sia merito, ne soffra se veda preferir

scrive a me. Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.

0: Non si trova!
1: Non si trova!
2: Qua tutti! L'ho trovato!
3: Ma c'è balsa! Oh mio!
0: Senza il tempo è tutto operato!
2: Zitto! Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì.

0: altro scarno, bruno, o che ciel agli occhi. Voi chiedete
1: quel dell'inferno.
0: Ed esso, ed esso.

0: si dona diletto e s'accorda nel magico tempo. Fra la folla di credulo ognuno s'abbandona e folleggi con me.
1: E s'accorda va nei sospetti,
0: ed ognuno
1: i perigli che fremono in cuore.
0: Abbandona
1: e tenga il maglianimo
0: bello,
1: e folleggi che nulla paventa per sé.
0: Con me.

0: per un disco legge si scherzi, sì, ma è la vita più rara non è.
1: La protega.

E scherzo de follia si fatta profezia. E scherzo de follia si fatta profezia. Ma come fa da ridere la lor crescita?

0: salvarti dolor che gelati lassù dall'immira
1: chi son congiurati.
2: Oh cielo!
0: Trasvolai nel manto serrato così che m'ho preso per un bell'agguato. Intesi tra l'uno proromper. L'ho visto!

scritto l'orma dei passi spietati. Allo scambio di detti esecrati, ogni destra la daga brandì. Fatti salvo che al vago non scelta, dico con cosa andassi per noi. Ti salvano i popoli vita, questa vita che...

0: nostro è questo? Morte?
1: Sì, morte. Ma non verrà.
0: Che parli?
1: Qui l'aspettarlo è vano.
0: Come?
1: Perché? Sì, basti saperlo altrove.
0: Osservo in gana di febbre.
2: Sfuggirà di mano.
1: Andate basso. Alcuni.

0: anzi spagnescorsi chiedendo dovunque aiuta.
1: Dietro d'Aragona il nostro il voto.
2: E soe per noi.
1: Siete francese.
0: Ah, nulla ancor. Perché il nostro favor al fin la spada disnudi. E vuol che insorga la Sicilia intera. A tal prezzo è per noi.